0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sottosopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Dai Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. Il buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente ai Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, sì, piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai un... tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Ecco, sono quindi un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così
1: devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai, non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia,
1: in realtà sarebbe tutto meglio in vetro. In realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta.
0: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
1: A,
0: che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
1: No, per fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
0: No.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico. Come mancava, devo
0: sì,
1: dirti la verità.
0: Sono rimasto un po' così.
1: Esatto. Comunque, questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
0: cioè domani.
1: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione.
0: Finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo.
0: In pratica noi non capiremo se una lattina ce l'ha o non ce l'ha, perché la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste lattine.
1: Sì.
0: Non soltanto per noi.
1: Sì.
0: Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
1: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalate almeno 10
1: negli
0: ultimi 2 anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo sapremo mai.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets, restate con noi.
0: Music & Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

Ben ritrovati, sono Radio Band Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un bassorilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

0: E rieccoci, Radio Bain Company, ben ritrovati tutti quanti, è il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste, molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bain Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Ben ritrovati amici Radio Man Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendogli di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard 800 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013, con cui ha posato sulla copertina di Vogue, immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Buy & Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

E rieccoci, Radio Bau ti porta a Parigi a visitare le cimitero di Chênes et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero di Chênes è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali, se vi capitasse di visitare Parigi.

0: & Company, naturalmente.
1: Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga, resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci a Radio Bau & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertoni.
2: E Davide Cavalieri.
1: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
2: Sì.
1: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bau perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
2: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione, all'ingrasso. Cioè, hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
1: Sì.
2: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
1: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
2: Un sacco di tempo. Sembrerebbe invece quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
1: è
2: che
1: vero.
2: Martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più,
1: prima,
2: che non
1: esatto.
2: serve.
1: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi li sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina coi suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company e finite di fare colazione.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company. Quando

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bau & Company. Una bella notizia è quella che a Hong Kong da diverso tempo gli animali domestici possono avere una propria carta d'identità, esattamente come la nostra carta d'identità, plastificata con foto, esattamente come fossero persone. I proprietari possono registrare i loro pelosi con foto, nome, compleanno e persino un importantissimo contatto di emergenza, che insomma, diciamolo. La cosa più importante e più bella di questa operazione è che non c'è limite. Si possono registrare cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe. Chiunque faccia parte della famiglia può avere il proprio ID. Ciò che conta a livello legale resta la licenza e il microchip che è obbligatorio per i cani. Un segnale importante è che qualcosa sta cambiando, non solo a parole a mio avviso. Un animale domestico accolto in una famiglia ne diventa un vero e proprio componente con diritti e, perché no, carta d'identità. Letta questa notizia da noi in Italia si fa un po' fatica a crederla, noi che abbiamo ancora qualche problema con l'anagrafe, abbiamo ancora qualche problema con i diritti, eppure sì, nel resto del mondo succede. Questa è Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau & Company.

E ben ritrovati su Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri. È stata inaugurata da pochi giorni la riserva naturale Bosco Casale, promossa dalla regione Molise e gestita dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione per la conservazione e la tutela della natura. Finalmente è stata regalata una nuova immagine a questa riserva, nuove panchine, staccionate, insegne per accogliere i visitatori e far conoscere e rispettare la biodiversità di questi luoghi. In questi mesi le fototrappole della LIPU hanno avvistato un raro gatto selvatico, fantastico, e anche dei lupi che giocavano sotto la pioggia e addirittura una cicogna nera. Questo parco si tratta di un luogo prezioso sia per gli animali che per le persone. Si tratta di un risultato importante che arriva a più di 30 anni dall'istituzione della prima oasi naturalistica in Molise. È il simbolo di come si possa gestire e vivere le oasi e le riserve con entusiasmo, esperienza e grande amore per la natura, ed esattamente quello che vogliamo trasmettere. www.lipu.it. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio la musica di Radio Bau, a fra poco.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Stop.

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadd, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La soluzione è sempre un gatto di Shida Siu, edito da Rizzoli. Dopo Un gatto per i giorni difficili, ecco il secondo libro della trilogia che ha al centro la clinica di

Cocoro, quella dove la cura è sempre un gatto. Nuovi malati per nuovi gatti prescritti, sempre raccontati in modo delicato, in un'atmosfera onirica e a tratti magica. I protagonisti sono Kotetsu, un bengala di 4 mesi molto vivace e curioso, Noel, una gattina che ama arrampicarsi sulle tende di casa, Bibi, un maschio di 6 anni, saggio ed elegante, e infine la tenera Sasha, che deve imparare a convivere con nuovi amici a 2 e a 4 zappe. Anche in queste nuove storie tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. Magico. Il secondo è Gli animali ci salvano, di Alberto Brandi con Elena Algiogli, edito da Salani. Questo libro raccoglie storie vere, toccanti e luminose, che parlano di empatia, cura e gratitudine, raccontate da un veterinario che durante una degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte ripensa a tutti gli animali che in tanti anni hanno riempito le sue giornate: gatti, cani, vitelli, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, animali che ha salvato ma che in realtà hanno salvato lui. Vive a Castiglion Fiorentino, dove è conosciuto per il suo ambulatorio veterinario, ma anche per il ruolo da mediatore nel far adottare ogni anno centinaia di animali abbandonati o in cerca di una famiglia. La copertina di questa nuova edizione appena pubblicata è di Teresa Cherubini, salvifico. L'altro è Tre cani enormi e qualche umano, di Marcus Zusak, edito da PM. L'autore è molto noto per aver scritto il bestseller Storia di una ladra di libri. In questo memoir ci apre le porte di casa per raccontare di come la sua famiglia abbia avuto la brillante e folle idea di adottare 3 cani abbandonati. Ne risulta un caos totale, ma proprio in mezzo a quella confusione i fallimenti diventano lezioni, il disordine si trasforma in un terreno fertile per crescere e soprattutto esplode un amore così intenso da rendere impensabile tornare indietro. Ironico. Buona

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record. È infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia al Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa? Yeah.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati amici di Radio Mind Company. In questa lunga mattinata c'è sempre il sole con Federica Bertoni e Davide Cavalieri, anche quando parliamo di argomenti bruttini.
2: Già,
1: bruttini.
2: E quest'oggi anche ne abbiamo uno, diciamo che ci pesa molto, soprattutto sul portafoglio, per noi che abbiamo animali in casa.
1: Per noi che abbiamo animali in casa, e soprattutto quando Federica vuole dare una mano ai suoi amici che hanno dei rifugi, perché salvare gli animali vuole anche dire prendersi cura della loro salute. Tac di ultima generazione, risonanze per decidere se mettere una protesi all'anca, visite cardiochirurgiche che danno il via libera a interventi di bypass, trattamenti chemioterapici contro i tumori e farmaci per malattie croniche. Tutti questi sono i servizi della sanità animale che sono ormai sovrapponibili a quelli destinati agli umani, ma c'è una grandissima differenza. Tutti questi sono a pagamento, oltre che, adesso ne parleremo, una parte di questi farmaci e tutti questi servizi non si sa perché costano il doppio, 3 volte, 4 volte, 10 volte quello che costano noi umani. Com'è possibile?
2: Anche qua parliamo sempre soltanto di business. Perché? Perché purtroppo noi pensiamo che i principi attivi che vengono usati per i nostri amici animali siano diversi da quelli che vengono usati per l'uomo. In realtà non è così. Nella maggior parte dei farmaci che noi utilizziamo per gli animali c'è il principio attivo stesso medesimo di anche farmaci comparativi che noi acquistiamo in farmacia, che però ci costringono a fare degli acquisti importanti, perché quando il tuo animale sta male, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo coniglio sta male, tu fai tutto quello che serve per farlo stare bene. Le cliniche costano un disastro, uno sproposito che se per caso devi ricoverare il tuo animale soltanto per 2 o 3 giorni ti va completamente tutto lo stipendio. Parliamo di uno stipendio normale, parliamo di 1.500-2.000 euro. Io ricordo quando Jack l'ho dovuto ricoverare per il discorso urinario, io quel mese lì ho speso 2.500 euro tra ricovero, farmaci, cateterizzazione, tutte queste cose qua. E per quanto riguarda i farmaci è addirittura vergognoso che non siano mutuabili, perché allora gli animali sono stati ormai considerati esseri riconosciuti come esseri senzienti, però non li trattiamo come esseri senzienti, ovvero nel modo in cui dovremmo trattare la nostra salute. Cioè, vedi che c'è una coerenza in questo paese che mi sconvolge.
1: Ma in realtà c'è il discorso fila molto bene, no? Perché ti autorizza a considerarli senzienti, così tu sei più
2: Così spendo di più.
1: Brava,
2: c'hai ragione,
1: così tu
2: c'hai
1: sei
2: ragione.
1: Più così tu sei consenziente a spendere più soldi per loro.
2: Sì, niente praticamente viene fatto veramente per la tutela animali, viene tutto fatto con un secondo fine che porta sempre al vil denaro. Questo è, comunque i farmaci costano uno strafotio. Anzi, non lo dovrei dire, ma ve lo dico. Quando avete un animale che sta male e dovete dargli un farmaco, sentite un veterinario amico, un medico amico, e fatevi dire il principio attivo, che così andate a spendere anche di meno magari su un comparativo umano. Ecco, adesso mi uccideranno in tutti.
1: Infatti torno a dire che spesso nei rifugi e nei canili si dice se c'è disponibilità di, e danno un elenco di farmaci che spesso sono umani. Se proprio non sono dei casi particolari, in questo genere di realtà accettano tranquillamente farmaci umani e loro pian pianino si gestiscono. Naturalmente c'è una parte di veterinari che pensa che siamo delle brutte persone, e invece se riusciamo a salvare dei cani, modestamente non penso di essere una gran brava persona, penso di aver fatto quello che posso, perché poi è quello che facciamo sempre.
2: No, ma anche perché ti faccio un esempio, il collirio, io compro un collirio, per me spendo 8 euro, 9 euro, voglio comprare un buon collirio, spendo 11 euro, esageriamo.
1: 15.
2: Ecco, vedi, 15. Sono andata a comprare l'altro giorno un collirio per Piper, perché ha questo problema sempre di irritazione agli occhi. Ho speso 28 euro. Un collirio normalissimo.
1: Per finire in bellezza, chiediamo, come abbiamo già detto, almeno una lista di farmaci indispensabili di prima necessità per i nostri animali da compagnia a un prezzo calmierato, esattamente
2: bravo,
1: come per i nostri.
2: Anche la cura della FIP, vi dovete vergognare a farla pagare così. Non so a chi lo sto dicendo, ma mi sono scaldata un attimo. È una vergogna. Un farmaco salva vita che finalmente è stato approvato, ma costa un patrimonio.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Mind Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, su Radio Bao in Company. Vi porto in Thailandia, in una fattoria, esattamente in quella dove vive Pearl, che è un gatto diventato famoso online per la sua missione molto particolare, quella di fare la guardia ai cocomeri, e lo fa con un musetto serio molto impegnato anche. Seduto tra le cassette, con lo sguardo severo e la postura impeccabile, Pearl osserva tutto con un'attenzione quasi militare. Nessuna distrazione, nessun passo falso, solo concentrazione assoluta. Ma c'è una ragione biologica dietro questo comportamento che ci fa sorridere. I gatti sono predatori territoriali estremamente attenti all'ambiente. Il loro cervello è progettato per controllare continuamente lo spazio attorno a loro, monitorando movimenti, suoni e cambiamenti del territorio. Quando scelgono un punto strategico, come una cassa, una finestra o un mucchio di cocomeri, tendono a difenderlo e sorvegliarlo con grande dedizione. Ed è proprio questo che rende Pearl così irresistibile. A noi sembra un gatto che protegge semplicemente dei cocomeri. Per lui invece probabilmente è tutto molto più semplice. Ha trovato il suo posto nel mondo e lo sta custodendo con il massimo dell'orgoglio. E dovremmo imparare un po' tutti da Pearl a custodire la nostra casa, a custodire quello che ci siamo creati, perché in fondo non c'è niente di più bello che curarci delle cose che amiamo. Questa è Radio Bao & Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music & Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bao & Company.

ben ritrovati su Radio Bayern Company. Oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Shivak 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Wayne. Io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi così delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché è leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualche cosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tante anche nelle nostre aziende, le vedi, sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle così, però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone e poi sono, io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, di altro, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. E nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone, resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

0: E rieccoci, Radio Bar & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando. Quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore. Mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico. Ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita e un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle terapie

0: e gestione appunto di determinate patologie che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto, quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
1: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
0: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cosa ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario anche quella è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, non sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
1: Continuiamo a fare due passi qui a Shiva 2026 Rimini, grazie Filippo per essere
0: grazie
1: stato con noi.
0: Gentilissimo, ciao.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bank Company.

0: Radio Bayern Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, i cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulata da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Io, ma sono matta.
1: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
2: I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through.

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari. Perché in questo caso ti parlo da proprietaria, siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini, Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci a Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di Acad. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare, e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
3: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
2: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di Acad ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bau, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

La casa è rifugio, ma anche prigione, il luogo dove l'anima cerca pace e trova invece il proprio tormento. Anche fuori casa l'orchestra continua a seguirla e non può fuggire dai propri sentimenti. È alienata, disconnessa dal mondo, circondata dalle belle note della musica, ma senza pace. Al rientro in casa diventa una sorta di Biancaneve perduta in un bosco artificiale. Un cervo piange sangue, l'innocenza ferita. Un uccellino parla, la coscienza chiede un segno divino. Non è una favola, è un delirio. La purezza non salva, la fede nemmeno. Rosalia con Bergen, adesso qui su Radio Bain Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Yeah.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50ª volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Paitin Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainaud. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cédric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

a due cani. Goodwin, che è un meticcio di maltese, lasapso, chihuahua pelo lungo e Yorkshire Terrier, un vero miscuglio, che sono diventate due vere e proprie celebrità apparendo con lei sulla copertina di Dog e ispirando il suo ultimo album Man's Best Friend. Goodwin è con lei da quando aveva 13 anni, mentre lui è arrivato più recentemente. Entrambi sono famosi per essere dei gran coccoloni, oltre, come vi dicevo, essere sempre fotografati con lei al suo fianco. Lei è Sabrina Carpenter, adesso qui su Radio Bao con Manchild.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete a mettere sottosopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone, con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro. Sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali.
3: Buongiorno, benvenuti a tutti. Ancora con voi Davide Cavalieri,
4: Federica ecco Bertoni qui. Con I Love Animals.
3: E oggi, caro Davide, porto te e i nostri ascoltatori in Corea del Sud, precisamente a Jukdo.
4: Dove mangiano tanto aglio? Sai che in Corea si mangia tanto aglio?
3: Sì, ma a Jukdo ne mangiano di più. Ma aglio
4: secondo
3: nero,
4: me un sacco. Proprio...
3: Ma l'aglio comunque è antinfiammatorio, ha un sacco di caratteristiche favolose.
4: Poi soprattutto perché... tiene lontana la gente.
3: Beh, ma se lo mangiamo tutti non ce ne accorgiamo neanche, possiamo serenamente alitarci addosso.
4: Perché
3: no?
4: dopo quante ore non ti accorgi più dell'odore?
3: Sai che non ne ho idea, so soltanto che quando ho gente a cena devono mangiare tutti aglio, così almeno me lo mangio anch'io liberamente.
4: Fantastico.
3: Eh sì, cioè bisogna condividere tutto. Comunque devi sapere che c'è un golden retriever che è diventato famosissimo e che si chiama Maru. E lo sai perché? Perché praticamente lui è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. Perché quando è arrivato l'addetto, sai, il classico che fa le foto di riferimento, lui praticamente l'ha pedinato, l'ha seguito e quindi è in tutte le fotografie. Sì, esatto. Cioè, camminava, scattava le foto e praticamente Maru ha detto: ma perché? Cioè, qua c'è qualcosa di nuovo. Questo signore è un signore nuovo, fa delle foto, ma aspetta, perché non lo seguo? Perché non collaboriamo? E così è venuto anche lui ed è stato immortalato in oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto? Belli però, posso dirti? Secondo
4: sì,
3: me sono bellissimi.
4: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu raccontavi. Pensa, adesso proprio detta in maniera brutta, pensa alle palle di Maru che non ha mai niente da fare su quest'isola.
3: Esatto.
4: Arriva uno e dice: uè, che figo, aspetta che lo seguo, che me lo facciamo qualcosa di nuovo.
3: Ma penso che anche per il fotografo sia stato piacevole, pensa.
4: Sì, assolutamente.
3: Sì,
4: Anche perché essendo un golden, come dicevamo, i golden sono dei cani molto affettuosi. Sono dei cani con un massimo di empatia,
3: molto umani.
4: Quindi secondo me si stava stracciando le palle, ha detto: uè, è arrivato questo, aspetta che gli teniamo compagnia. Lui delle foto non ne sapeva nulla, cioè è un cane, ragazzi, vediamo di
3: però
4: cani.
3: Ecco, se vi capita di cercare in Corea del Sud quel luogo, sappiate Yutko, che praticamente in ogni foto troverete Maru
4: che non è il simbolo di Yutko, ma è semplicemente il cane più simpatico dell'isola, possiamo dire così. E questa è sempre Radio Bau Bau & Company, restate con noi, I Love Animals.

0: si parte. Dalla Thailandia arriva una lezione di sostenibilità potentissima nella sua semplicità. Adesso ve la dico, eh.
1: Vai.
0: Alcuni supermercati hanno detto addio agli imballaggi di plastica per frutta e verdura. E voi direte, ah, per fortuna, che figata, andiamo in giro con i cavoli in mano, le carote in tasca. No, hanno riscoperto un materiale antico e perfetto per fare gli imballi. Le foglie di banana.
1: Le foglie di banana che hanno un sacco di utilità in realtà.
0: Sì.
1: Mi hai guardato strano. No, te le spiego in altre occasioni però.
0: Va bene, ok. È una soluzione biodegradabile al 100%, sì. Per secoli ha funzionato in armonia con il nostro pianeta e oggi torna a ridurre in maniera drastica l'impatto ambientale fin dal primo giorno, oserei dire fino dal primo momento, perché non produce residui che rimangono nell'ambiente per una vita. Le foglie proteggono, poi si degradano e tornano al suolo senza lasciare traccia.
1: Cioè, meglio di così, una scelta più ecologica di questa non poteva esserci, anche perché, guarda, ci sono tantissime alternative ormai per quanto riguarda proprio i sistemi biodegradabili, addirittura per esempio nel fare le borse, cioè le fai con la pelle di mela, lo sapevi tu?
0: Questo l'ho sentito dire,
1: ecco,
0: sì.
1: Le fai con la pelle di mela e anche quella potrebbe essere secondo me uno scarto da riutilizzare anche per fare sacchettini o cose sostenibili, però in Thailandia che di banani ce n'è una marea e le foglie sono grandissime, guarda che secondo me è utile.
0: No,
1: che
0: rido
1: guardi con questa faccia.
0: Sto ridendo,
1: scusami.
0: Perché volevo lanciare la battutaccia tremenda. Fortuna che delle patate mangiamo anche la buccia, perché sennò fare le forze di buccia di patata
1: poi, lo
0: e
1: sai,
0: quelle di foglie di banana era un po' complicato.
1: Che poi per essere filosofici, dove stanno tutte le proprietà della patata?
0: Nella buccia.
1: Nella buccia.
0: Quindi la patata si mangia tutta.

0: E rieccoci, Radio Boy in Company, ben ritrovati in questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri
0: e Tomardi.
1: Ma questo Bono è qua con noi oggi, dove l'hai nascosto? Tiralo fuori. Tom, dove sei? Tom!
0: Chom, devi dirlo con l'accento americano.
1: Sorry, Tom, chom, please, chom. Come on!
0: L'ho nascosto nel suo profilo Instagram da 11 milioni e passa di followers.
1: Wow!
0: Incredibile. Lui ha una pagina piuttosto particolare, le cose che posta sono tipo, non so, lui che beve una birra, dopo c'è un cane e dopo c'è un pezzo di film. Proprio segue proprio quello che ci viene insegnato quando fanno i corsi di cose, no? Lui posta quello che bip gli pare, non gli frega nulla.
1: C'è chi può.
0: Ma soprattutto la particolarità del suo profilo è che lui segue soltanto un profilo. Lui è
1: questa
0: follower
1: è
0: di una sola persona, anzi di una sola associazione che si occupa di far salvare e adottare cani abbandonati in Messico.
1: L'associazione si chiama Adopta. Se andate sul profilo di Tom Hardy vedrete che lui segue soltanto questa associazione.
0: Cliccate sul famoso uno di seguito e si apre la pagina.
1: Esatto,
0: di questa
1: un po' come la D'Urso che segue solo Ofra.
0: Davvero?
1: Stessa cosa, proprio
0: uguale. Bertoni, questa mattina lei è pessima. Non ha messo lo zucchero nel caffè.
1: No. Ma cosa hai messo nel caffè? Ve lo dico un altro giorno. Allora, vai.
0: C'è da dire che, come ben sapete, Tomardi ha sempre amato moltissimi cani, ne ha sempre adottati, ha sempre promosso le adozioni. Spesso si presenta anche alle prime dei film accompagnato da un cane, altre volte mi pare, se mi sfugge bene, è andato a fare proprio le adozioni, proprio come fa la Bertoni, ci va tranquillamente, serenamente, senza fare troppa pubblicità.
1: Infatti, guarda, io stavo pensando di followare tutti domani,
0: sì,
1: e magari uno al mese, hai capito, seguo soltanto un rifugio, poi un altro, ma no, noi lo facciamo comunque.
0: No, perché poi la gente è capace che si offende, non capisce quando gli togli il follow.
1: Oddio, potrebbe essere una cosa positiva, però sto pensando, aspetta.
0: Io volevo analizzare invece questa scelta, sì, social, che andrebbe fatta studiare da un bravo marketing manager, perché questa scelta regala a la persona scelta un audience incredibile, no? Se ci,
1: sì,
0: pensi.
1: Caspita, mi sta venendo in mente un business, poi te ne parlo.

0: a tutti, questa è Radio Bao, io sono Federica Bertoni in compagnia del buon
1: Davide Cavalieri.
0: Esatto. Allora Davide, la scienza moderna e l'etologia confermano ciò che ogni amante dei gatti ha sempre saputo, ovvero i felini non solo provano affetto ma hanno una memoria di ferro per chi li tratta bene, per chi li tratta con gentilezza e meno male, ce l'hanno anche con chi li tratta male comunque. Allora, come funziona la memoria felina? Il segreto sta nella memoria associativa, ovvero sebbene diversa dalla nostra, la mente del gatto collega potentemente le persone a sensazioni specifiche, quindi diventa un archivio positivo, no? Quindi quando noi interagiamo con calma, rispettiamo i loro spazi, gli offriamo cure, amore, il gatto ci salva, tra virgolette, no? Come siamo archiviati nella sua memoria a lungo termine come fonte di sicurezza e benessere. Ah, che bella, mi dà soddisfazione.
1: Ci piace molto, sì. Ci piace molto. E poi esiste l'archivio negativo, che al contrario memorizza gesti bruschi o forzature che vengono registrati come fonti di stress e pericolo. Il gatto infatti ricorda chi è stato gentile, perché quella gentilezza è diventato sinonimo di sopravvivenza e comfort emotivo. Questo mi fa venire in mente le famose gattare.
0: Sì.
1: Tu hai mai visto le gattare? Qua a Milano ce ne sono ancora poche in centro.
0: Ce ne sono ancora poche, però se siete a Milano c'è la colonna del Monumentale, che è veramente meravigliosa. Io non ci sono ancora andata, anzi ci dobbiamo andare adesso quando arriva la primavera, Davide, e sono fantastiche anche le ragazze che curano per esempio quella colonia, che sono proprio delle gattare, ma le vere gattare io le ho viste al Colosseo a Roma più di qualche volta negli anni in cui vivevo là, e devo dirti che era proprio quell'immagine di una volta che era proprio quella, cioè loro un po' comunque un pelino trasandate, eccetera, almeno no, ai tempi era così, e le vedevi proprio girare intorno, perché il Colosseo è pieno di gatti meravigliosi, è bellissimo.
1: E che corrono incontro.
0: E tra l'altro tutti
1: persone,
0: curati,
1: certo.
0: Lì.
1: E corrono incontro a queste persone che gli portano da mangiare, e fra una coccola e l'altra si tasta un pochettino la salute del gatto, come stava dicendo Federica adesso, per capire se sta bene o se accorre mettere in atto un piano per rapire il gatto e portarlo dal veterinario. Ma di questo vi parleremo in altre puntate favolose di I Love Animal qui su Radio.
0: State con noi.

fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un'anima. Victor Hugo. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali.

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: Welcome back, ben ritrovati Radio Bau in Company, in compagnia di Federica Bertoni.
2: Eccomi qua, e oggi sono Canterina oggi, senti questo tono che è Davide Cavalieri. Do you believe in love the
1: ci
2: show?
1: Siamo.
2: Mi senti come sono, yeah.
1: Se ascoltate Radio Bau in Company sapete che Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau, e quindi oggi parliamo di Cher, ma non perché lei sia un cane, anzi è una delle artiste che canta meglio al mondo in assoluto, ma perché Cher, ed è un personaggio che mi ha sempre molto incuriosito, ha condotto una battaglia di 5 anni per liberare Kavan, noto come l'elefante più triste del mondo.
2: Anch'io me amo questa
1: povera
2: donna,
1: bestiolina.
2: Guarda.
1: Dopo aver trascorso decenni in solitudine e condizioni di maltrattamento nello zoo di Islamabad in Pakistan, l'animale ha sviluppato chiaramente dei gravi danni psicologici. Gli elefanti che rimangono rinchiusi per molto tempo vanno un pochettino fuori di testa e hanno questa sindrome dello scatolone, tendono ad avere un moto sussultorio ma restare fermi come se fossero veramente chiusi dentro qualcosa.
2: Povera
1: di piccolo
2: Stella.
1: Non potevo semplicemente guardare e non fare nulla, ha confessato la cantante dopo aver ottenuto la sua liberazione. L'intervento è stato decisivo, ha finanziato il trasferimento tramite la sua fondazione Free the Wild e si è recata personalmente a Islamabad per negoziare con il primo ministro.
2: No vabbè, che mito,
1: è un mito, e adesso vi racconto perché.
2: Cher, vieni qua in radio da noi.
1: Quando Cher fatto il suo famoso farewell tour, che era il tour di ritiro ufficiale da tutte le sue tournée, voglio dire che Cher quando andava in tournée forse supera Madonna ad ora di concerto, fa anche 3 ore di concerto eccetera eccetera, c'era il quadro indiano dove lei entrava su questo elefante di legno spinto a rotelle, e già all'epoca mi aveva molto incuriosito perché si vedeva che c'era qualche cosa che cercava di dire, ovvero di avere rispetto degli elefanti, perché era palesemente a rotelle, non cercava di nasconderlo, proprio come se fosse detto questo è un gioco. E questa notizia che ho trovato qualche giorno fa mi ha dato la risposta di una domanda che mi sono posto 20 anni fa.
2: Vedi che non, mai dire mai, cioè prima o poi le risposte arrivano, allora sei molto incoraggiante, devo dirti.
1: Vedi,
2: la verità.
1: Io comunque io perché io ho una memoria come un elefante, no vabbè.
2: Comunque lo sai che mi piacciono tutti questi personaggi che hanno tanta visibilità, possono permetterselo di farlo anche economicamente e danno questi messaggi forti, perché uno potrebbe dire ma con tutto quello che c'è da salvare perché va, e invece sì, perché magari il tuo cuore si prende per quel qualcosa, ma quel qualcosa ha un immenso significato che ruota attorno, no? Non è soltanto il fatto di per se stesso, e poi ci sono tanti altri che fanno del bene in modo importante, come ad esempio il buon Leonardo DiCaprio, che oltre ad essere un bel bonazzone che comunque non guasta è meglio da vecchio che da giovane, posso anche dire questo,
1: è vero,
2: dai, è più affascinante. Attraverso la sua Leonardo DiCaprio Foundation ha donato $1 milione all'Elephant Crisis Fund per proteggere gli elefanti dall'estinzione. Pensa a te. E la donazione sostiene progetti contro il bracconaggio, il commercio illegale di avorio e la perdita di habitat in Africa, dando una speranza concreta a queste magnifiche creature che, ricordiamo, sono verso l'estinzione, perché qua ne facciamo di tutto di sti poveri elefanti che poi sono molto sensibili.
1: Gli elefanti sono questi animali che ogni volta che li vedo mi viene tristezza, perché penso che effettivamente si stanno estinguendo, sono sempre stati trattati di merda, diciamolo tranquillamente, e loro ne sono perfettamente coscienti. Dovremmo prendere
2: buono,
1: più coscienza.
2: L'elefante è un buono.
1: Dovremmo prendere più coscienza delle brutture che a volte riusciamo a fare.
2: È un buon pirla l'elefante, un po' come noi.
1: Un po' che brava, mi hai tolto le parole di bocca, Bertoni. Questa è sempre Radio Bau Company, restate con noi perché non è finita qui. Guten Tag, lieben Glauben.

0: Il buongiorno di Radio Buy & Company si sente con I Love Animals, l'incredibile Federica Bertoni.
1: E il buon Davide Cavalieri, siamo incredibili entrambi e siete incredibili soprattutto voi che avete scelto Radio Bao e Love Animals.
0: Sapete che io e Federica quando parliamo al microfono stiamo vicini vicini, ma stiamo sicuri perché c'è una novità.
1: È solo per quello stiamo sicuri?
0: Vabbè, adesso anche te.
1: Sì, è vero, io e te ci sputacchiamo sostanzialmente, inevitabilmente, l'uno addosso all'altro mentre registriamo. Perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2, che sono, pensa, prodotte in pianti composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
0: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Riflessione anche
1: vai,
0: qui.
1: Sì.
0: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive e vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma.
1: Ma non avrebbe nessun senso. E qua scatta la famosa cosa del non serve sempre sperimentare tutto sugli animali,
0: Bertoni.
1: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
0: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto.
1: Vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche le lecitine di origine vegetale, peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
0: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
1: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre, non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazione animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
0: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bao e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
1: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo per voi.

0: rieccoci, Radio Bau in Company, I Love Animals. Noi amiamo tutti gli animali, ma proprio tutti.
1: E amiamo anche quelli sui due piedi.
0: E amiamo anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché è da prima di Natale. A Natale l'avevo capita. Praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo di Enya.
1: Ok.
0: E va bene. A Natale.
1: Enya, mitica cantante,
0: mitica
1: con
0: cantante
1: dei brani
0: pazzeschi. A Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
1: Siamo, si scongela Maraia.
0: Siamo arrivati a maggio del 2026 sì. E continuiamo a parlare di Enya, che alla sua età più o meno dovrebbe avere la mia, vive con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice del
1: Enya
0: mondo.
1: Ma caspita, cioè io ti
0: invitaci,
1: invitaci, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita, praticamente sono io Enya, sono io.
0: Sei tu la mia milanese. E questa notizia continua, ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya che ha 64 anni, vive con 40 gatti nel castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro,
1: ma tu dici,
0: canta,
1: che hanno non accettazione? Io penso questa che cosa invece del... sia una cosa sembra di esaltazione,
0: che, sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere, si
1: ma,
0: dice in italiano,
1: cioè Enya ha capito tutto dalla vita,
0: ma brava,
1: se ne sta fuori dalle palle, vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile, in un castello in mezzo al verde, ma voglio dire, io credo che sia l'invidia che parla, sai,
0: io credo
1: questa
0: che dovrebbe,
1: qua
0: io credo che dovremmo
1: brucia
0: imparare...
1: un po' prude, un po' brucia. Ecco,
0: credo che dovremmo imparare a fare miau. 40-42.
1: Guardaci bene.
0: Miau. 40-42 gatti non fa nessuna differenza.
1: Comunque, ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale. Non in un castello, ma in un bel rudere ristrutturato.
0: Secondo me finirai peggio di, molto meglio di.

0: Questa è sempre Radio Bao and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao. Delle volte hanno due piedi e dicono un sacco di cazzate sui social per portare via i soldi alle persone. Sono in compagnia di Federica Bertoni,
1: che sospira già, e il nostro buon Davide Cavalieri,
0: perché abbiamo un attimino da parlare di questa faccenda di chi chiede soldi sui social per fare qualunque cosa col pretesto di aiutare gli animali, e dire che invece ci sono delle persone che li aiutano e praticamente si privano di qualunque cosa pur di aiutarli.
1: Qua il discorso è abbastanza complesso, perché da una parte ovviamente c'è totalmente il disprezzo per chi usa gli animali e le condizioni degli animali per raccogliere denaro, che poi non usa soltanto per fare del bene agli animali, ma usa per se stesso e per i propri scopi personali privati. Questa è una cosa che non è sostenibile e non deve esistere, che però succede sempre più spesso. Questo perché? Perché ci sono un sacco di persone di buon cuore, persone anche che magari non hanno tutta questa preparazione su chi è la persona che gli chiede il soldo, quindi vanno in buona fede.
0: Questo purtroppo è vero.
1: Vanno in buona fede, donano, spesso anche senza verificare effettivamente dove vanno quei soldi o se c'è un giustificativo precedente. Ricordatevi che quando donate dovete almeno sapere dove caspita andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa. Non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
0: Ahimè, purtroppo è vero.
1: Ecco.
0: Io francamente difficilmente regalo soldi. Molti anni fa, vabbè, lo dico, quando sono mancati i miei genitori mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione, a mio avviso, di un certo genere, di una persona di cui mi fido ciecamente, gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè, sì, è una signora. E da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado sulla wish list e mando la roba di Amazon. E io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi è neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano, e poi col tempo avevamo ragione.
1: Ma allora, guarda, per quanto riguarda quella questione, la chiameremo CS così. Per quanto riguarda quella questione, devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, insomma, dei bancali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè, io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
0: parziale, sì,
1: che non puoi prendere in giro le persone mai, perché le persone, cioè, ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione. E la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate, ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa.
0: Perché lo fanno? Perché dicono: tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve. Anni fa, ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bao e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
3: E ben ritrovati, Radio Bau & Company, I Love Animal, come ogni mattina, con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
4: Eccolo qui, voi non lo potete vedere, ma sentitelo. Ah.
3: Non lo sentite?
4: Ah.
3: Si sente. Ah.
4: Come suona un sorriso così? Ah.
3: Si dice di sorridere quando si parla al microfono, perché dall'altra parte si sente. Lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
4: Ecco.
3: Ed è vero, si sente quando sorridi, si
4: sì.
3: Sente che uno sorride.
4: Sì, è vero, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti. E questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
3: Ah, però.
4: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
3: aiutare questo,
4: esatto,
3: rifugio, insomma.
4: Invece di pagare la multa, tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
3: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani, che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
4: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato.
3: Ops.
4: E quindi in questo modo, secondo me, la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
3: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
4: bello.
3: Ha detto: non è valido, non ho preso nessuna multa, ma voglio aiutare. E quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e di aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia come per dire qualunque roba va bene, perché comunque
4: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, cioè questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco non si sa perché quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire, tantissimo. Quindi hai detto vale, compro finché le trovo, le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi tra l'altro fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
3: E finché andate in rifugio, ricordatevi magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, in una panetteria. 4 brioche, i volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bau & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida Bertoni, sorrida.

0: tutti, benvenuti a Love Animals questa mattina insieme, sempre a Radio Bau con il buon Davide Cavalieri e Federica Bertoni. Di che parliamo oggi?
1: Di una cosa di cui non parliamo mai, di gatti, stranamente.
0: Ah, ma guarda che strano, da voi, due gattari come noi.
1: Voi dovete sapere che io e Federica iniziamo a scriverci al mattino presto, poi uno dei due risponde prima o poi, a seconda di come è partita la mattina, e generalmente si parla di gatti. Tanto per
0: gatti
1: cambiare.
0: Gattini in tutte le salse.
1: Come stanno i tuoi, cosa ha fatto il tuo, lei, no, Jack questa mattina ha fatto così, ma è giusto che sia così. Invece vi parlo di Indiana Bones, che
0: Indiana
1: è il
0: Bones,
1: nome di un gatto nero che è stato adottato da un rifugio per diventare la mascotte nonché custode dell'Oklahoma Osteopathic Museum, un museo specializzato naturalmente in reperti ossei, che fa un po' macabro.
0: No, questa cosa è bellissima, cioè invece di Indiana Jones, che ovviamente era un archeologo eccetera eccetera, l'hanno chiamato Indiana Bones, è
1: perché
0: fantastica
1: Bones in inglese vuol dire osso, chi fosse sfuggito, ma immagino che lo sappiate per il celebre telefilm che ormai abbiamo imparato a memoria.
0: Ma lo sai che fin da subito Indiana ha conquistato chi lo ha accolto grazie al suo carattere che è socievole e curioso. Si strofina spesso tra le gambe, salta sulle ginocchia, insomma attira l'attenzione di continuo. Hanno preso lui perché lui si era proprio distinto, insomma, quando sono andati in rifugio. Ho detto, beh, lui deve venire con noi.
1: Beh, effettivamente io e te che andiamo spesso in rifugi ci sono sempre i gattini che si spingono oltre, se
0: è
1: ci
0: vero,
1: pensi
0: è
1: bene.
0: È vero, è vero. Si fanno tende ad innamorarsi, anche se però bisogna cercare di accogliere in casa quelli che hanno un po' più di difficoltà.
1: Così. Soprattutto bisogna prendere quelli che hanno, come posso dire, che si adattano anche a noi, perché io ultimamente, tu lo sai, mi sarei portato a casa questo gattone che invece non posso permettermi di portare a casa per convivenza con gli altri gatti, perché casa mia non è ideale per questo micio.
0: Vero.
1: E invece Indiana Bones, quando è arrivato al museo, il personale non ha resistito, l'ha fatto diventare subito parte integrante di questa del loro museo, ha iniziato a scattargli delle foto che postava sui social e il micio è diventato virale. Questa parola virale mi fa un po' mal di pancia,
0: ecco,
1: ogni tanto.
0: Se non riuscite ad andare in Oklahoma per conoscere Indiana Bones, c'è un sito che è www.atsu.edu, così potete sbirciare fa Indiana Bones.
1: Potete sbirciare sia cosa fa Indiana Bones, ma soprattutto il museo. Era per questo, volevamo fare una notizia colta e abbiamo finito, tanto per cambiare.
0: Tanto per cambiare, lo guarderemo perché vogliamo guardare Indiana Bones.
1: Miau.

0: E questa è sempre Radio Bao and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao. E questa mattinata I Love Animal, quindi finiremo per parlare di gatti, perché io e Federica siamo due gattari.
1: E io sono anche io una parte della Company.
0: Della Company, perché soprattutto noi siamo gattari, non c'è niente da fare. Sì. Sapete di quella tizia che il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, palline, insomma, cose che il gattino aveva preso l'abitudine a rubare. E poverina si è un po' vergognata e ha detto: adesso che cosa faccio? Vado in giro a suonare i campanelli? E ha detto: no, dai. Ha messo il suo bel filo da stendere, come si fa di solito, con le bollette attaccato tutte le cose che il gatto, questo bottino che il gatto aveva rubato, e ha fatto un cartello dove sopra c'è scritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E se riconoscete la roba, entrate in giardino e prendetevela. Così, con
1: fantastico,
0: un po' di umorismo, è stato restituito tutto il bottino.
1: Ma dai, ma comunque trovo che sia una storia fantastica. A parte che io ricordo, ti ricordi le gazze ladre, no?
0: Sì.
1: Questo è un gatto gazzaladra. È un gazzaladrone.
0: Sto pensando se i miei gatti hanno mai rubato qualcosa. Beh, che il mio, no.
1: Allora, devo dirti la verità, che Piper ha un po' questa mania.
0: Ah.
1: Per esempio, lei ruba, sai quei cuscinetti che usi nella lavatrice per raccogliere i pelucchi?
0: Sì.
1: Ecco, non esistono più in lavatrice, sono tutti sparsi e nascosti,
0: piacciono,
1: in giro per la casa. Lei va, è fanatica per queste cose. Oppure trovo anche palline, topini messi tutti nello stesso posticino. Ecco.
0: Uh-huh.
1: Jack no, però Piper ha un po' questa cosa da... Ma il gatto era maschio o femmina? Perché sono curiosa anche di questa cosa.
0: Era, era maschio.
1: Era maschio?
0: Dice, dice gatto. Se no avrebbero subito detto
1: un clepto gatto.
0: Se no avrebbero subito detto gatta, no? Gatta, la famosa gatta ladra.
1: Esatto. La gatta ladra ci stava bene, però.
0: E invece diceva gatto.
1: Comunque è troppo carino. Cioè lui...
0: Sai che invece non l'ho mai raccontato, temo. Avevo il mio cane, famosissimo Tabù, di quando ero ragazzino, rubava i ciucci ai bambini.
1: Ma
0: sai,
1: no,
0: quando i bambini ragazzi passano con il passeggino?
1: Sì.
0: Se il bambino non ce l'aveva in bocca proprio, o ce l'aveva in mano attaccato al passeggino, lui glielo rubava e poi entrava in casa col ciuccio in bocca. Era uno spettacolo. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la praticità di fare le foto come oggi, perché avrei una collezione di foto di Tabù con questo ciuccio che faceva spanciare dal ridere.
1: No, troppo carine queste cose. Chissà se i nostri amici ascoltatori hanno delle cose da raccontarci riguardo qualche furto strano dei loro amici animali, soprattutto dei vostri gatti, perché sono veramente particolari.
0: E se anche i vostri animali erano soliti rubacchiare qualche cosa, potete mandarci un messaggio al 345 341 1687 con una fotografia allegata. Sarebbe la morte sua,
1: si
0: suol dire.
1: Sarebbe fantastico, così possiamo anche condividere sui nostri social e raccontare un po' che cosa fa la community di Radio Bao & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
1: Eccola
0: Fede.
1: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Che è diventata più grande in questi giorni.
1: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
0: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, una sequenza di cose che ha portato che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i Salvami che fa Federica.
1: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide. Perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte.
0: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa visita è stata, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
1: Questo è vero, noi siamo andati a girare i nostri Salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in
0: più, che mi sembra la cosa più importante.
1: Esatto.
0: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Bar, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere il rispetto dei volontari anche. Cioè, quindi alla fine siamo andati lì,
1: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno ha il suo carattere, qualcuno è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
0: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora alla cat house. Ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
1: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera, non avrete pensieri tipo: oddio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
1: Non diciamo di quanto.
0: Shh.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. e Mrs. Smith, nel 2005. Giove e Luna in Ariete, congiunta a Marte, colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent, 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente. Potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11ª, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

quando si spengono i riflettori è come nell'ideale più romantico alla ricerca del vero amore. Il suo essere un'eterna bambina, nell'accezione più candida di questo termine, con segno zodiacale e Mercurio nei gemelli, la fa essere brillante, capricciosa, divertente, ironica, ma all'improvviso anche molto scostante. Marte e Urano nei pesci accendono in lei il desiderio di tendere a una bellezza e perfezione certamente non di questo mondo, fino ad annientarsi in un universo parallelo fatto di fantasia. Giove e Luna in Acquario in casa 7 esprimono il desiderio di Marilyn di voler piacere a tutti, donando il suo corpo, la sua immagine come preziosa merce di scambio. Marilyn è molto più profonda di come la si percepisce sugli schermi, ed è questo il suo grande dramma, così come quello che Saturno nello Scorpione, duro e severo, in casa 4, la priva della figura paterna. Marilyn non riesce ad avere i desiderati figli, che surroga tuttavia attraverso l'affetto di meravigliosi animali nella sua vita, esseri puri, che la amano per quello che è e non per ciò che essi si aspetterebbero di ricevere in cambio. La settima casa dell'oroscopo della diva, quella del matrimonio, è coinvolta nella saga dell'infinita insoddisfazione e amori verso gli uomini. Il primo marito nel 42, Jim Daughtry, le fa dono del collie Maxie, che tuttavia muore di crepacuore per le assenze di mamma Marilyn, che inizia a lavorare come modella e poi con successo in svariati altri impegni. Quando Marilyn firma il contratto con la 20th Century Fox, arriva il Chihuahua che compare spesso con lei nelle fotografie. Negli anni 50 Marilyn si sposa con lo sportivo campione Joe DiMaggio ed è la volta dell'unico gatto della sua vita a riflettere il suo potenziale femminile e di seduzione, che si struscia per ottenere coccole e attenzioni, come il gatto del pittore francese Baldus, ritratto in molte sue opere. L'Astro Bau vi dà appuntamento al prossimo personaggio. Seguitemi sul sito www.federicafarini.it.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Nasce il primo di giugno del 1926 a Los Angeles e racchiude il mito della femminilità per eccellenza, Marilyn Monroe. Le stelle raccontano l'ultimo periodo dell'attrice come un momento di grande bisogno di stabilità, che rincorre senza sosta, altalenando successi a flop cinematografici a causa della sua instabilità emotiva. Il leitmotiv della ricerca di amore si rispecchia nella critica quadratura di Nettuno e Saturno, e Nettuno con Luna e Giove, perennemente alla ricerca di un amore da sogno. Due sono i cani ai quali l'attrice si lega nella seconda e ultima parte della sua esistenza. Il primo arriva insieme al matrimonio con lo scrittore Arthur Miller nella casa di New York ed è un Basset Hound di nome Hugo, con cui l'attrice costruisce un rapporto molto forte. Ma quando i due coniugi divorziano nel 1961, con grande dispiacere il cane resta con l'ex marito. L'ultimo cane di Marilyn si chiama invece Muff ed è un maltese bianco, regalo del cantante Frank Sinatra, che a sua volta lo acquista dalla madre dell'attrice Natalie Wood. Il nome Muff richiama scherzosamente per Marilyn i presunti legami di Sinatra con la mafia, e lei le è molto affezionata. Muff rispecchia molti atteggiamenti anche di Marilyn. Ama il lusso e dorme su una costosissima pelliccia della diva, regalo del marito Arthur. È per lei un legame morboso, anche in virtù della maternità negata. Quando il 5 agosto 1962 Marilyn muore, Muff viene ereditato dalla segretaria di Frank Sinatra, Gloria Lowell. È nel 2010 che Muff diventa protagonista del libro dello scrittore Andrew Hagen, intitolato Vita e opinioni del cane Muff e della sua amica Marilyn Monroe. Dopo 10 anni di ricerche per ricostruire la vita della diva, Andrew Hagen immagina di raccontarla attraverso gli occhi di questo cagnetto, che arriva dalla Scozia per vivere accanto alla diva più famosa di ogni tempo. Partito dalla Scozia, approda a Los Angeles. Catapultato a New York, è la sola creatura su cui la diva può contare, perché nessuno stralcio di celluloide è in grado di riempire la sua felicità. Nonostante Marilyn Monroe non sia mai riuscita ad avere quell'amore che la perseguitava con tanta ossessione, le stelle raccontano di quel sentimento di bellezza e di attaccamento che le future generazioni le riserveranno. Il mito di Marilyn diventa universale, come se la famiglia che non ha mai costruito vivesse negli ammiratori di tutto il mondo e di ogni epoca. Marilyn Monroe, una diva grande tanto quanto la tenerezza del suo cuore. L'Astro Bau vi dà appuntamento ai prossimi oroscopi. Seguitemi sul sito www.federicafarini.it.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Sapevo di appartenere al pubblico e al mondo, non per il talento o la bellezza, ma perché non ero mai appartenuta a nient'altro o a nessuno. Nasce l'1 di giugno del 1926 a Los Angeles. Il suo nome è Norma Jane Baker Monterson, dai cognomi dei padri adottivi, ma per la storia del cinema, dell'arte e per la bellezza come valore eterno, che l'ha consacrata icona di tutti i tempi, è semplicemente Marilyn Monroe, una diva dal cuore grande, in costante ricerca d'amore, certamente a causa dell'infanzia triste e dominata dalla solitudine, indotta anche dai problemi della madre Gladys, che non si può prendere cura della piccola, della quale non è mai stato inoltre chiaro chi fosse il padre. È proprio il continuo cambio di case, famiglie adottive e orfanotrofi, da Holly Grove alla LA Orphans Home, a produrre in Marilyn il desiderio di attaccamento alla famiglia, attraverso il suo grande amore per gli uomini, ma anche dei numerosi animali domestici, in particolare i cani, forse perché essere indifesi e da proteggere proprio come lei. È un'eterna bambina, in cerca dell'amore vero, quanto più puro ci possa essere nella sua definizione. Tippi, cane meticcio bianco e nero, è il suo primo pet, e Marilyn è ancora Norma. Le viene regalato dal padre adottivo e diventa per lei un amico fidato che l'accompagna a scuola ogni giorno e l'aspetta all'uscita, ma muore tragicamente a causa del vicino che non ama vederlo intrufolarsi nel suo giardino. Negli anni 40 Norma Marilyn viene affidata alla famiglia Goddard. Lì un cocker spaniel, che divide con la sorellastra, le fa molta compagnia. Accade a molte stelle nate sotto il segno zodiacale dei gemelli di avere spesso una seconda faccia, che corrisponde a una vita privata meno allegra ed eccitante di quella sotto i riflettori. Marilyn è eterna, complessa, e due. Da una parte l'icona sfavillante della cellulosa, quella bruciata e divorata da passioni e manie trangugiate con fretta, espressione della sua Venere in Ariete, in casa 9, quasi maschile per la determinazione e il polso nel gioco della seduzione, marcata nell'irresistibile appeal di fascino e bellezza, con un ascendente in Leone che sottolinea l'amore per il lusso. Non per nulla Marilyn dorme con addosso solo il suo profumo Chanel numero 5. I riflettori, il bisogno di apparire, Sole e Mercurio in casa 11, la spingono a ricercare amicizie, favori, scambiando spesso ogni sorta di attenzione per il tanto agognato amore. Tra il 1952 e il 1953 eloquenti sono i film che parlano della diva pubblica. Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde e Come sposare un milionario. L'Astrobau vi dà appuntamento al prossimo personaggio. Seguitemi sul sito www.federicafarini.it. Only go.

0: Radio Wow ti porta a Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
1: Ciao Davide, buongiorno a tutti.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto, vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
1: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, e raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo, e perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinario oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire, che un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede, e quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo peta tanti anni cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco,
0: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
1: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti e, come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario, sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene, ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu
0: fossi. No, grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
1: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente, come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci. Questo è il messaggio.
0: messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
1: Bisogna aspettare, lì bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un TAC, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, c'ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
0: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
1: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
0: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Boadicea.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Scivac 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Way, io ho 2 anni e mezzo, sono di cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi così delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualcosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore, perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui i tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario, piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tanti anche nelle nostre aziende, le vedi, sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle così, però credo che in urgenza in generale dei pronto soccorsi comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle così, però credo

0: che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione. Ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
1: Una passione che, se legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
0: Un bacio posso dartelo?
1: Certo.
0: Grazie.
1: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando. Quindi, però, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì, Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore. Mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico. Ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita e un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie, che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto. Quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello, che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario è anche quella, è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, non sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: Gentilissimo, ciao.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: Radio Bain Company ti porta a Rimini per la Scivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, cani, nonni, gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Scivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulata da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

È una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were good.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti, è il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
2: Ciao Davide.
1: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
2: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
1: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bio & Company.

è da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

0: bravi.
1: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere, innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: News Game Pets, ogni giorno su Radio Bau & Company andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti di più.

only place. Ben ritrovati su Radio Bio & Company, vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane. Il fratello del pitbull appena adottato. Un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau

Musica in pezzi su Radio Band Company, il momento scanzonato allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney in Australia, e non per parlarvi di canguri ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly Orange Cat. Ed è così che le persone hanno iniziato ad aggiungere foto e consigli su come incontrarlo, oltre che a recensioni entusiaste elogiando le sue fusa, l'educazione impeccabile e un carisma irresistibile. Del resto è un gatto rosso, cioè insomma. E per molto tempo il micio ha anche mantenuto un incredibile punteggio di 4,9 stelle, riuscendo addirittura a superare bar e ristoranti della zona. L'idea, super simpatica, ha fatto il giro del mondo, e ora anche altri gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets con la più bella musica di Radio Band Company.

Music and Pets, su Radio Bay & Company, vi parlo di Brandon Grishow. Aveva poco più di 40 anni quando, nel lontanissimo 1962, ha lasciato la sua carriera da giornalista per acquistare l'isola abbandonata di Moyem nelle Seychelles per la cifra di 8.000 sterline. Ma qui inizia l'avventura. Lui, insieme a René Antoine Lafortune, figlio di un pescatore, ha piantato oltre 16.000 alberi e ha popolato lentamente l'isola con numerose specie animali, tra cui 50 tartarughe giganti di Aldabra. E dopo diversi anni di lavoro, nel lontano 2009, Moyen diventa ufficialmente un parco nazionale. Anzi, il più piccolo parco nazionale al mondo, ma tra i più ricchi di biodiversità per metro quadrato. Incredibile quanto possiamo cambiare il mondo se proprio lo vogliamo. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre

Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione. È più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Mayan Company, le notizie più curiose dei social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Mayan Company. A proposito, eccola che arriva.

E rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

Musica in pezzi ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche-Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar, tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto, ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e codescodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George per George, per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore. Ciao.

Music and Pets su Radio Bio & Company, il momento social, e ti porto sulla pagina di Bautista con 5 milioni e 600 mila followers, attore e cacciatore di sogni. Se già lo seguite saprete meglio di me che Bautista è diventato un grande sostenitore dei cani rescue dopo aver adottato 4 pitbull in vari tempi diversi: Holly, Maggie, Penny e Talula, che hanno saputo trasformare la vita del gigantesco attore in modi che la fama e il successo non potrebbero mai. Nonostante i pitbull siano spesso visti attraverso stereotipi negativi, Bautista ha utilizzato costantemente i suoi social per evidenziare la loro natura affettuosa e incoraggiare le persone a considerare l'adozione piuttosto che l'acquisto di animali domestici da allevatori. Il suo percorso verso il rescue è iniziato con i primi 2 cani e con il tempo ha preso la mano a convincere anche le altre persone verso l'adozione. E Bautista spesso descrive i suoi cani come il suo luogo felice, ma soprattutto fa riferimento alla grandissima crisi dei rifugi negli Stati Uniti, dove sono milioni i cani che ci entrano, mentre sono molto pochi quelli che riescono a uscire trovando una nuova casa in maniera definitiva. Radio Bio & Company, questo è il momento di Music and Pets, dove vi racconto dei profili più pet lover, come quello di Dave Bautista.

Welcome back, Music and Pets su Radio Band Company. Mike Tyson ha raccontato più volte che da bimbo era molto legato ai suoi piccioni che allevava come hobby nei quartieri difficili di Brooklyn. Un giorno un suo amichetto, un bullo, uccide uno dei suoi piccioni davanti a lui. E in quel momento Tyson era un bambino timido e vittima di bullismo, reagì per la prima volta con violenza colpendo quel ragazzo. Quel gesto fu la sua prima rissa e gli fece scoprire il suo talento per la box. Non va benissimo, non fatelo a casa, mi raccomando. Da lì in poi il destino lo portò a diventare uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. La storia sembra uscita da un film, ma è proprio così che la leggenda di Iron Mike è iniziata, con un piccione.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bao & Company. Ma oggi voglio chiedervi un favore personale, quello di non mangiare più il polpo, proprio lui, l'Octopus vulgaris. E se mai vi fosse capitato di pensare che il polpo fosse solo un osservatore molle, passivo della nostra vita, dovete assolutamente rivedere tutti i vostri pensieri e le vostre basi. Le ricerche dimostrano che questi geni a otto braccia sono capaci di serbare veri e propri rancori, attenzione, sia verso gli esseri umani che verso le altre creature marine. Pensate che sono stati persino ripresi mentre lanciavano intenzionalmente conchiglie e sedimenti di vario genere contro individui marini che non gradivano. Sembra che, oltre a essere estremamente intelligenti, possano essere anche piuttosto vendicativi. Con tre cuori e nove cervelli, uno centrale più uno per ogni tentacolo, hanno sicuramente memoria e capacità sufficienti per ricordarsi di chi li ha disturbati e reagire di conseguenza con i loro attacchi subacquei. Oltre a non civartene più, la prossima volta che fai immersione, forse ti conviene portargli un regalino. Insomma, io sarei più propenso a restare dalla loro parte che contro. Questo è sempre Radio Bao & Company. Ti lascio con la musica di Music and Pets. A fra pochissimo.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Music. In the music. In the music. In the music. In the music.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Bay & Company andiamo a esplorare i profili social dei VIP più pet friendly per scoprire con voi novità e gossip.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bio & Company, il momento social, e vi porto sul profilo Instagram di Isabella Rossellini, con 1.200.000 follower, Artrex, filmmaker and farmer, attrice, filmmaker e contadina. Ha da poco finito di girare una serie che racconta gli ultimi anni della duchessa di Windsor, la famosa Wally Simpson, scandalosissima. Ormai vedova e rinchiusa in uno chateau, in un castello, scomparsa all'occhio della vista di chiunque, ma perennemente sotto il controllo di un avvocato malvagissimo. È così che Joan Collins diventa la protagonista di questo serial insieme a Isabella Rossellini, dove Joan Collins sarà Wally Simpson e Isabella sarà l'avvocato terribile. A fare da contorno al serial un elenco di abiti sbalorditivi ed un gruppo di carlini immortalati nell'edizione di giugno 2026 di British Vogue. Ma per ora non si sa null'altro. Resteremo aggiornati dalle pagine social di Isabella Rossellini, che appena torna a casa dal set ha un sacco di cose da fare, fra le sue api, i suoi cani, insomma la sua famiglia. Questa è sempre Radio Bio & Company, io vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. A fra poco!

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Band Company. Vi racconto dell'avventura della tartaruga Leonardo, che arriva da Ulverstone in Inghilterra. Leonardo è una tartaruga che scompare per ben 9 mesi e viene poi ritrovata a 1 chilometro da casa. La sua proprietaria Rachel l'aveva persa un attimo di vista quando si trovava in giardino e, temendo il peggio per l'inverno, aveva lanciato appelli online. La tartaruga alla fine viene ritrovata da un dog sitter che l'ha avvistata a fine aprile. Leonardo ha resistito al freddo, ha trovato cibo e ha schivato tutti i pericoli che ci sono al di fuori di casa. Insomma, una vera e propria avventura per una tartaruga casalinga. Questo ci conferma che, a parte gli agi che noi possiamo fornire ai nostri animali da compagnia, loro possono tranquillamente vivere senza di noi. Siamo noi che abbiamo ancora qualche problema a vivere senza animali da compagnia, ma siamo felici così. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Band Company.

e ben ritrovati su Radio Wow & Company. Un acquario in Giappone, nel tentativo di ridurre i costi durante un periodo di forte inflazione, aveva deciso di sostituire il pesce abituale per alimentare gli animali con uno di categoria un pochettino più economico, insomma. Ed è qui che nasce il problema. I pinguini non solo se ne sono accorti immediatamente, ma non hanno affatto gradito il cambiamento. E qui inizia un pochettino tutta la scena classica dei pinguini. Secondo quanto riporta lo staff, molti di loro si sono semplicemente rifiutati di mangiare il nuovo pesce, ignorandolo completamente come se nulla fosse, mentre alcuni addirittura aspettavano persino il cibo giusto, invece di accontentarsi dell'alternativa più economica. Insomma, come se quello che era stato servito non fosse per loro. Dice, questo non può essere per noi, aspettiamo il nostro. E così, alla fine del tentativo, i responsabili dell'acquario hanno dovuto riportare il menù originale per convincerli a mangiare di nuovo. Una scena tanto divertente, quasi come quella dei cartoni animati, se ci pensiamo, che online è diventata la prova definitiva che certi gusti non si possono proprio downgradare, assolutamente, non si può tornare indietro, si può solo andare avanti, anche nei momenti più difficili. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E rieccoci, Music and Pets su Radio Bau and Company. Andiamo a spasso per i social, dove sono incappato in una serie di fotografie di un attore un po' particolarino. Christian Bale è uno degli attori più famosi in tutto il pianeta. Pensate che ha perso 63 libbre, ovvero 28 kg, per interpretare The Machinist, mentre ha messo su una massa sproporzionata per interpretare Batman, e ha vinto un Oscar per The Fighter. A guardarlo non è un uomo che si possa pensare di vederlo portare in giro un cane piccolo e pelosino dentro una borsa a tracolla. E invece, se viaggiate sui social, sicuramente vi è capitato. Negli ultimi anni, infatti, Christian Bale è stato visto praticamente ovunque con il suo cagnolino nascosto sotto il braccio, infilato dentro la borsa. Fra commissioni, passeggiate, uscite pubbliche, il cane va dovunque con lui. E le foto dei paparazzi e della coppia sono diventate virali, semplicemente perché è una storia molto tenera. Lascia un po' così a pensare che l'uomo che ha interpretato il protagonista di American Psycho in realtà sia un papà di cani, e soprattutto un papà così dolce e, diciamolo, fuffoso. Questa è sempre Radio Bau and Company, io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Music and Pets su Radio Vine Company, welcome back. Il momento social, un momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, Radio Vine Company, restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati in Radio Bio & Company. Oggi vi porto a Jutko, una piccola isola a Yeodong-ri, contea di Gyeongju-jung, provincia del nord Gyeongsang, nella Corea del Sud, dove vive il nostro Maru. Dopo tutti questi nomi strani penserete che Maru minimo è un drago, e invece no, è un golden retriever che è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. In pratica, mentre il fotografo di Google Maps stava camminando per Jutko scattando le foto, Maru ha praticamente deciso «Sì, vengo anch'io con te», finendo per essere immortalato in oltre 1000 scatti. A volte era lui ad aprire la strada, altre volte invece era lui ad aspettare il fotografo quando uno dei due restava indietro. Mi torna in mente quella volta quando il mio cane Tabuia accompagnava il postino nel suo giro di consegne, ma devo avervelo raccontato già almeno 1 milione di volte. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. & Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in cancro sull'ascendente, potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.

di Bau & Company, naturalmente. Di Marilyn Monroe, nata il 1 giugno del 1926 a Los Angeles, racconta anche di una donna fragile e delicata, quella che quando si spengono i riflettori è come nell'ideale più romantico alla ricerca del vero amore. Il suo essere un'eterna bambina, nell'accezione più candida di questo termine, con segno zodiacale e Mercurio nei gemelli, la fa essere brillante, capricciosa, divertente, ironica, ma all'improvviso anche molto scostante. Marte e Urano nei pesci accendono in lei il desiderio di tendere a una bellezza e perfezione certamente non di questo mondo, fino ad annientarsi in un universo parallelo fatto di fantasia. Giove e Luna in Acquario in casa 7 esprimono il desiderio di Marilyn di voler piacere a tutti, donando il suo corpo, la sua immagine come preziosa merce di scambio. Marilyn è molto più profonda di come la si percepisce sugli schermi, ed è questo il suo grande dramma, così come quello che Saturno nello Scorpione, duro e severo, in casa 4, la priva della figura paterna. Marilyn non riesce ad avere i desiderati figli, che surroga tuttavia attraverso l'affetto di meravigliosi animali nella sua vita, esseri puri, che la amano per quello che è e non per ciò che essi si aspetterebbero di ricevere in cambio. La settima casa dell'oroscopo della diva, quella del matrimonio, è coinvolta nella saga dell'infinita insoddisfazione e amori verso gli uomini. Il primo marito nel 42, Jim Daughtry, le fa dono del collie Maxie, che tuttavia muore di crepacuore per le assenze di mamma Marilyn, che inizia a lavorare come modella e poi con successo in svariati altri impegni. Quando Marilyn firma il contratto con la 20th Century Fox, arriva il Chihuahua che compare spesso con lei nelle fotografie. Negli anni 50 Marilyn si sposa con lo sportivo campione Joe DiMaggio ed è la volta dell'unico gatto della sua vita a riflettere il suo potenziale femminile e di seduzione, che si struscia per ottenere coccole e attenzioni, come il gatto del pittore francese Baldus, ritratto in molte sue opere. L'Astro Bau vi dà appuntamento al prossimo personaggio. Seguitemi sul sito www.federicafarini.it.

0: Ed ora l'appuntamento con le stelle. Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau, naturalmente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Nasce il primo di giugno del 1926 a Los Angeles e racchiude il mito della femminilità per eccellenza, Marilyn Monroe. Le stelle raccontano l'ultimo periodo dell'attrice come un momento di grande bisogno di stabilità, che rincorre senza sosta, altalenando successi a flop cinematografici a causa della sua instabilità emotiva. Il leitmotiv della ricerca di amore si rispecchia nella critica quadratura di Nettuno e Saturno, e Nettuno con Luna e Giove, perennemente alla ricerca di un amore da sogno. Due sono i cani ai quali l'attrice si lega nella seconda e ultima parte della sua esistenza. Il primo arriva insieme al matrimonio con lo scrittore Arthur Miller nella casa di New York ed è un Basset Hound di nome Hugo, con cui l'attrice costruisce un rapporto molto forte. Ma quando i due coniugi divorziano nel 1961, con grande dispiacere il cane resta con l'ex marito. L'ultimo cane di Marilyn si chiama invece Muff ed è un maltese bianco, regalo del cantante Frank Sinatra, che a sua volta lo acquista dalla madre dell'attrice Natalie Wood. Il nome Muff richiama scherzosamente per Marilyn i presunti legami di Sinatra con la mafia, e lei le è molto affezionata. Muff rispecchia molti atteggiamenti anche di Marilyn. Ama il lusso e dorme su una costosissima pelliccia della diva, regalo del marito Arthur. È per lei un legame morboso, anche in virtù della maternità negata. Quando il 5 agosto 1962 Marilyn muore, Muff viene ereditato dalla segretaria di Frank Sinatra, Gloria Lowell. È nel 2010 che Muff diventa protagonista del libro dello scrittore Andrew Hagen, intitolato Vita e opinioni del cane Muff e della sua amica Marilyn Monroe. Dopo 10 anni di ricerche per ricostruire la vita della diva, Andrew Hagen immagina di raccontarla attraverso gli occhi di questo cagnetto, che arriva dalla Scozia per vivere accanto alla diva più famosa di ogni tempo. Partito dalla Scozia, approda a Los Angeles. Catapultato a New York, è la sola creatura su cui la diva può contare, perché nessuno stralcio di celluloide è in grado di riempire la sua felicità. Nonostante Marilyn Monroe non sia mai riuscita ad avere quell'amore che la perseguitava con tanta ossessione, le stelle raccontano di quel sentimento di bellezza e di attaccamento che le future generazioni le riserveranno. Il mito di Marilyn diventa universale, come se la famiglia che non ha mai costruito vivesse negli ammiratori di tutto il mondo e di ogni epoca. Marilyn Monroe, una diva grande tanto quanto la tenerezza del suo cuore. L'Astro Bau vi dà appuntamento ai prossimi oroscopi. Seguitemi sul sito www.federicafarini.it.

& Company, naturalmente. Sapevo di appartenere al pubblico e al mondo, non per il talento o la bellezza, ma perché non ero mai appartenuta a nient'altro o a nessuno. Nasce l'1 di giugno del 1926 a Los Angeles. Il suo nome è Norma Jane Baker Monterson, dai cognomi dei padri adottivi, ma per la storia del cinema, dell'arte e per la bellezza come valore eterno, che l'ha consacrata icona di tutti i tempi, è semplicemente Marilyn Monroe, una diva dal cuore grande, in costante ricerca d'amore, certamente a causa dell'infanzia triste e dominata dalla solitudine, indotta anche dai problemi della madre Gladys, che non si può prendere cura della piccola, della quale non è mai stato inoltre chiaro chi fosse il padre. È proprio il continuo cambio di case, famiglie adottivi e orfanotrofi, da Holly Grove alla LA Orphans Home, a produrre in Marilyn il desiderio di attaccamento alla famiglia, attraverso il suo grande amore per gli uomini, ma anche dei numerosi animali domestici, in particolare i cani, forse perché essere indifesi e da proteggere proprio come lei. È un'eterna bambina, in cerca dell'amore vero, quanto più puro ci possa essere nella sua definizione. Tippi, cane meticcio bianco e nero, è il suo primo pet, e Marilyn è ancora Norma. Le viene regalato dal padre adottivo e diventa per lei un amico fidato che l'accompagna a scuola ogni giorno e l'aspetta all'uscita, ma muore tragicamente a causa del vicino che non ama vederlo intrufolarsi nel suo giardino. Negli anni 40 Norma Marilyn viene affidata alla famiglia Goddard. Lì un cocker spaniel, che divide con la sorellastra, le fa molta compagnia. Accade a molte stelle nate sotto il segno zodiacale dei gemelli di avere spesso una seconda faccia, che corrisponde a una vita privata meno allegra ed eccitante di quella sotto i riflettori. Marilyn è eterna, complessa, e due. Da una parte l'icona sfavillante della cellulosa, quella bruciata e divorata da passioni e manie tragugiate con fretta, espressione della sua Venere in Ariete, in casa 9, quasi maschile per la determinazione e il polso nel gioco della seduzione, marcata nell'irresistibile appeal di fascino e bellezza, con un ascendente in Leone che sottolinea l'amore per il lusso. Non per nulla Marilyn dorme con addosso solo il suo profumo Chanel numero 5. I riflettori, il bisogno di apparire, Sole e Mercurio in casa 11, la spingono a ricercare amicizie, favori, scambiando spesso ogni sorta di attenzione per il tanto agognato amore. Tra il 1952 e il 1953 eloquenti sono i film che parlano della diva pubblica. Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde e Come sposare un milionario. L'Astrobau vi dà appuntamento al prossimo personaggio. Seguitemi sul sito www.federicafarini.it.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Shivak 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche, perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Way. Io ho 2 anni e mezzo, sono di cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Sella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi, così, delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita, sì, ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualcosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore, perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui i tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario, piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tante anche nelle nostre aziende le vedi sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle, così. Però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone, e poi sono, io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, di altro, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie, e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che, se legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

0: E rieccoci, Radio Bio in Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore, mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico, ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita e un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, almeno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto, quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario anche quella è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissimo, ciao ciao.

0: Radio Bank Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, cani, nonni, gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua, tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, io sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

Tiziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canili. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità agli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

0: Radio Wow ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone. Quando

0: Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you.

0: nostro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete a mettere sottosopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
3: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega, che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
2: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontate attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità. Fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling & Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Van Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendogli di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Van Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
1: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
0: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente. Sì. Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla. Ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
1: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013 a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro, dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
0: Ma ti rendi conto?
1: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
0: No, ridiamo perché scappa, e non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due a San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade. Spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
1: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
0: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
1: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci voglio
0: credere. Bisogna stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
1: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso, guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, che compio 70 anni, 75.
0: Ti faccio chiamare dai miei nipoti.
1: Anche comunque questa... era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
0: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Bau and Company, il pomeriggio scanzonato. Andiamo a prendere notizie dal mondo dei social. Vi racconto di un giovane marinaio di 23 anni che è diventato un eroe in Thailandia dopo aver compiuto un gesto di grandissimo coraggio per salvare quattro piccoli gattini da una nave in fiamma che era sul punto di affondare. L'imbarcazione, un peschereccio che si trovava al largo delle coste thailandesi, era stata devastata da un incendio improvviso. Tutto l'equipaggio è stato evacuato in sicurezza, ma qualcuno si è accorto che a bordo erano rimasti quattro gattini, terrorizzati e senza nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ed è stato proprio a quel punto che il giovane marinaio non ci ha pensato due volte. Senza preoccuparsi del pericolo, si è rituffato in mare, ha nuotato verso la nave, ormai avvolta dal fumo. Raggiunta l'imbarcazione, è salito a bordo tra le fiamme e ha trovato i gattini nascosti e spaventatissimi. Uno alla volta li ha recuperati e per proteggerli durante il ritorno li ha sistemati sulle proprie spalle. Poi si è rituffato in acqua e ha nuotato di nuovo verso la nave di soccorso con i piccoli aggrappati a lui. Immaginate questi gattini come hanno piantato le unghiette sulle spalle di quest'uomo e lui se li è tenuti fino a portarli in salvataggio. E le immagini di questo salvataggio scattate dai colleghi dell'equipaggio hanno fatto rapidamente il giro del web. Le trovate anche sulla pagina di Radio Bau. Nella foto si vede il marinaio che emerge dall'acqua con i quattro gattini stretti a lui, ancora spaventati ma finalmente al sicuro. Grazie a questo gesto tutti e quattro sono stati salvati e affidati alle cure dell'equipaggio che si è subito preso cura di loro. E ora che io vi ho letto questa notizia, sicuramente questi gatti avranno trovato una nuova casa, una nuova sistemazione. Mi stavo chiedendo mentre vi leggevo, chissà se capitasse a voi, lo fareste? Chissà se capitasse a me, se mi butterei in acqua? Chissà, io ci proverei. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau and Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

Rieccoci su Radio Brian Company, ben ritrovati. In un angolo di Sperlonga, poco vicino alla Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi.

0: questa notte. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau and Company.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD. E gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento, o in un appartamento elegante a Parigi, o in una casa a vista oceano in California, non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha 3 amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono 3 donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico! Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

e ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Questa è sempre Radio Baen Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tipa cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli. E poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava in Company, restate in nostra compagnia.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bava in Company.

figlias of infinite green, terra di acqua marina, se magnifica. Dama da noite, jasmine,

Ben ritrovati su Radio Bayern Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E rieccoci a Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.
2: Hey, I thought it was all over.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è un graphic novel, si intitola Laika ed è di Nick Abazis, edito da Tunué e tradotto da Omar Martini. Dopo anni di ricerche, ricostruisce la storia di Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio il 3 novembre 1957. Pubblicato per la prima volta nel 2007 e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Eisner Award, ossia l'Oscar del fumetto, racconta la storia della cagnolina dalla coda arricciata che era stata trovata per le strade di Mosca e poi addestrata per la missione spaziale dello Sputnik 2. Venne lanciata senza avere il tempo per provare il modo di programmare il suo ritorno sulla Terra. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il lancio, venne nascosta per anni. La storia di Laika è qui inserita in un affresco storico affollato da uomini che, pur di raggiungere i loro obiettivi nel dilemma tra progresso scientifico ed etica, scelsero di rinunciare alla propria umanità. Toccante. Il secondo è I cani, la mia vita, nella sua nuova edizione aggiornata e ampliata. L'autrice Sara Turetta, fondatrice dell'associazione Save the Dogs and Other Animals ed edito da Sonda. Da oltre 20 anni questa associazione opera tra Italia e Romania per offrire una speranza ai cani randagi maltrattati. Con passione e determinazione ogni anno cura quasi 2000 cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Questa nuova edizione ampliata include 3 nuovi capitoli che raccontano l'impegno straordinario in Ucraina durante la guerra per aiutare gli animali vittime del conflitto e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, Non uno di troppo, un'iniziativa volta a combattere il randagismo nel sud Italia, e Amici di strada, compagni di vita, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano, garantendo loro benessere e dignità. Il commovente memoir della donna che ha dedicato la vita a salvare cani abbandonati è la storia di chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto, anche per i nostri amici a quattro zampe. Fortissimo! Il terzo è Quando i gatti cadono dal cielo, della scrittrice, poetessa e illustratrice cinese Yu Yoyo, edito da Garzanti con la traduzione di Sara Caraffini. La copertina è realizzata da Teresa Cherubini. Avete mai visto una pioggia di gatti? Immaginate dei micetti che giocano a nascondino tra i nuvoloni scuri, cadendo come gocce di pioggia e lasciando impronte di zampette sul terreno. Questo è il sogno di Yoyo, una vera e propria favola, ed è questo il sogno che cambia per sempre il suo modo di guardare il mondo. Insieme a suo marito accoglie nella loro casa Gatto, un bellissimo gattino, e inizia una nuova vita, una vita in simbiosi. La storia che racconta si alterna a disegni meravigliosi realizzati dall'autrice stessa. Questo libro unisce le atmosfere orientali al calore che solo i gatti sono in grado di offrire, perché un gatto può davvero cambiare la vita, riempiendola di momenti di stupore e gioia. I gatti insegnano ad amare incondizionatamente. Magico. Buona lettura.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record, è infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia dal Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa?

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.